spettacole, rider e scherzar, de bellissime sonade, con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabbi de sera delle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia. Sì.

0: Buonasera, 7 ore e 3 minuti, 7 e 3, comincia adesso il programma italiano Buona Gente di questo sabato. Siamo nel giorno 4 di giugno del 2026. Un saluto a tutti e per cominciare bene il programma di questa sera, cominciamo pregando.
1: In nome del Papa, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Papa nostro che siete il cielo, santificato sia il vostro nome, che venga a noi il vostro regno. Sia fatta la vostra volontà, tanto in terra terra come nel cielo. Il nostro pan di cada dì, demine in coi. Perdonemo le nostre offese, come noi perdonemo a chi non ha offendesse. E non stia sempre a cascare in tentazione, ma liberine del mal. Amen.
0: Cosetta, con questa preghiera, domandandola benedizione del Signore e della Madonna, cominciamo il programma di questo sabato. Salutiamo il macchinista d'Enco, o terror del balneario Camboriú. Buonasera, Jean Martinasso. Buonasera. Saluto a tutti quelli che hanno radiato impianti a Sanandouva FM, tem 97.7 di Sanandouva FM. Un saluto a quelli che è su al Facebook, Instagram. Fogão a lenha, fogão a gás, que mais? Qual é os outros instrumentos lá, gente? Pelo amor de Deus! Tudo aquilo que ele é ligar, Taliani Bonagente, Alvarento. Fim que a dona lá que chama,
1: então. Alexia.
0: Fim, Alexa. Chama a Alexia lá e diga: Taliani Bonagente, vim rento que via pararia. Cita. Saludai tutti, isso começou pela medrita. Chamemos o tosato de Giraldo Bernardi lá de San Domingos. Buonasera, Lido Vino Bernardi.
1: Buonasera, Vilmar. Buonasera, Dimir. Buonasera, nosso convidado esta sera. Buonasera, Jean Martinasso, que estruca e botone lá de quell'altra banda. Buonasera a tutti quanti que zela em torno ao fogão e rento lenha del fogão que esta sera é freddo. Un saluto là in San Miguel d'Oeste a Eustachio, Daira, a Rose, o Simão, a tutti quanti che la macchinetta in piada e che ascolta il programma italiano Buona Gente. E adesso delle 7 fino alle 8 le con Taliani Buona Gente.
0: Cosetta, di me con l'altra banda chiamiamo il tosato di Piero Pasqualin. Buonasera, Demir Dalla Santa.
2: Buonasera, buonasera, Augusto, Lidovino, macchinista. Abbiamo la presenza speciale di un invitato che dopo lo faremo vedere e parliamo ora. Sì. Allora salutiamo a tutti quanti, di maniera speciale di colpo ai nostri appoggiatori, vogliamo menzionarli e ringraziarli del comizio del programma per appoggiare la nostra cultura, il nostro italiano. M. Tumelero, Meccanica Diesel, Dalla Corte, Materiali di Costruzione, Terraplanagem, Bertolini Gusso, Fácil Odontologia, Bife São Jorge, Postos TRR Caninha e Marcenaria Libon, lá de Nova Bassano. A Valtri, grazie per giutarne portare avanti Taliani Buona Gente, che ormai siamo qua a 36 anni. E avanti con il nostro programma, salutando a tutti quelli che vi guardare e quelli che vi ascoltare pela Radio Sanandouva 97.7. Gusto con te.
0: Cosetta, come abbiamo bello che abbiamo annunciato sabato passato, abbiamo parlato diverse volte, abbiamo fatto un annuncio giro in tel Facebook, Ademir. La prima volta che in 24 ore ha dato di più di 7.000 visualizzazioni sul Facebook, vede la importanza del nostro invitato. Il giorno primo abbiamo compiuto 36 anni per aria, 36 anni del programma italiano Buona Gente, tutti i finali di settimana. In 36 anni non esiste neanche un finale di settimana senza il programma italiano Buona Gente. E abbiamo detto che abbiamo un programma speciale, in colore è il programma speciale dei 36 anni. E passare questo programma più bello ancora e più importante ancora per il numero di persone che guardano l'annuncio, abbiamo fatto l'invito a un nostro amico. Adesso solo salutiamo dopo che demo la ficha corrida.
2: Sì, sì.
0: Allora riceviamo là di Aguabirova, da linea Paloschi, il nostro compagno, il nostro amico di lunga data, Dorvalino Paloschi. Chi che sa mia chi che è Dorvalino? Lei è il Balin Paloschi. Buonasera, Dorvalino, benvenuto al nostro programma.
3: Buonasera a tutti. Allora, chi sa di ascoltare il programma di italiani? Con certezza. Perdonemi perché mi sono mio italiano, come questi che parla qua, no? Balin il parla poco. Dir buonasera, Dorvalino Paloschi, Balin o Sol Paloschi. Dopo sprichiamo perché. Tre persone in una sol, ma non la mia del Divino Spirito Santo.
2: Santissima Trinità.
3: Se conoscesse di tre maniere. Allora, con la parola, prima darvi i parabens di 36 anni, sostentare un programma non è mia facile. Non è mia facile. Tocca andare in cerca di patrocinatori, tocca saper redigere, scrivere bene, perché se no non vende niente, il patrocinatore il casca fuori. Allora, con la parola, mi dico, un abbraccio, un struccone grande a tutti gli italiani che ha aiutato a mantenere questo programma 36 anni. Por enquanto, me lo presenta.
0: Adesso ho visto perché che dà tanto a repercussione sul Facebook. Vogliamo convidare. È un legittimo 3 in 1, per isso. Tutto con molta gente lì. Mai, tutte le volte che abbiamo annunciato il programma, mai dato. Ma neanche a metà della visualizzazione che ha dato questa volta. Depite 7.000, dopo vi mostrare, perché sennò mi mettiamo di ballottò. Ora un saluto, un'altra volta, un piacere grande essere qua. Come che è, il gadito che sa poco parlare italiano, parla poco italiano, ma sa tanto. Questo è il satano.
2: È il sacco che parla.
0: Allora, per cominciare ben meglio ancora il programma, bel che ha fatto la presentazione, bel sabì che è il nostro invitato, suoniamo una musica, Jean, dopo... E cominciamo con le ciacole. Allora il nostro macchinista Gian Martinasso mette per lì la bella musica italiana.

0: Com equipamentos modernos e operadores experientes, a Terraplenagem Bertolini e Gusso realiza serviços em toda a região. Especializada em sistematização de lavouras, limpeza e construção de açudes e todos os serviços de terraplenagem que você precisar em sua propriedade, seja na cidade ou no interior. Faça um orçamento. Terraplenagem Bertolini e Gusso. Seriedade e compromisso com você. Fone Whats 99624-1107 ou 99923-0979. Com Vilmar Gusso ou Neo Bertolini.
1: Mecânica Diesel de Neucir Benetti e Filhos Limitada. Como o nome já diz, especializada em motores diesel, mecânica de tratores, caminhões, caminhonetes de qualquer marca, exceção de peças, serviço com pessoal especializado em motores, caixa e diferencial, arqueamento de molas e serviços em geral. Venha nos visitar na Rua 14 de Julho 707, aqui em Sananduva. São 40 anos de experiência no ramo. Fone 54-3343-1903.
2: Olá, somos a Majestade, uma empresa tipicamente italiana. Uma história de receitas passadas de geração em geração pelos primeiros imigrantes italianos chegados ao Rio Grande do Sul uniu 20 famílias, criando assim a Cooperativa Majestade. E em 1935 transformaram essas receitas em um reino de sabores. Nosso reino foi criado pela história, temperos, aromas e sabores. Deram origem a mais de 90 produtos com características únicas. Seu modo artesanal de preparo, juntamente com as receitas italianas passadas de geração em geração, demonstram todo o carinho e amor pelo que fazemos. Majestade.
3: O Caninha é feito de parceria, confiança e compromisso com quem faz a região acontecer. Há anos, está presente no dia a dia de quem trabalha, produz e segue em frente. No campo, isso se traduz em combustível de qualidade com o TRR, levando óleo diesel direto até seus maquinários, com segurança, agilidade e responsabilidade. E na cidade, o Caninha é referência em conveniência, atendimento e praticidade. Sempre pronto para te receber em Tapejara, Sananduva e Vila Lângaro. Caninha. Paixão por servir você.
4: Ste tutti attenti che qua se fa tanta cultura italiana. Se modrio presentare il programma Italiani Buona Gente.
5: Cosetta ritorna Italiani Buona Gente quando 17 ore e 16 minuti. Mandiamo, non possiamo perdere tempo. Allora, Cosetta, incogliamo qua Balin Paloschi, Dorvalino Paloschi, Paloschi, tutto quello che l'abbè che detto. Lui è fiol di Lorenzo e della Maria, le marità con la Mettilde, le pupà di dopo il Vadislu quanti fiori, mi pare di fiori che la grande maggioria dei nostri compagni, le nono di un prete e così avanti. Ademir, daghe pai a ti e menne avanti la storia che Walter si capì meglio che un altro.
6: Ecco, allora, noi lo conosciamo da tanti anni, Barbalin, Valin Paloschi, Dorvalino, era presto anche il mio nome, proprio mi ha cambiato. Ma l'idea sta cambiata per via del football. Adesso vi domando, allora, perché Balin? Mi lo so bene, ma ascoltatori sono mia. Allora spiegherò ai nostri telespettatori.
7: È un po' curioso perché tu dici, mi chiama De Balin, adesso ancora Balin, dico no, adesso è sciumbo derretito perché il cuore mi ha finito. Balin sta parlando del football, quindi magari lo stesso, perché Corea ha tanti guli, perché Corea che quando che c'è la bola nessuno mi c'è a P, a prova attacca, stava buona la bola, perché giocai pro AGS, qui contro i juniores do Inter, che a maggioria fu in 1962. Che veio os juniores do Inter aqui, o tempo do Fiorino Fracasso, do Grácio Pazinato, do tinha o Mesomo, enfim, tinha o pessoal aqui da cidade e saiu o time. Mas quanto a torcida esteja quieta, dava pareio o jogo. Quando que gás comecei a dizer onde é o time do Inter, que nem levar sia a um. Que nem fato um de pênalti ancora para misericórdia. Não dava nem a graça. O Balin e o gato desaparecessem com aquele que me marcava, já era um tal de Saldanha. Quando que me pulava, o Diabel que sufiava distante a bola andava. Mas al final, o futebol já era cosita aquele tempo lá. Allora il Balin entra il football perché il Corea, nessuno mi chiamava P. Quante partite che cominciava il gioco 1-0, tornei di 10 minuti e virata. una giocata ensaiata, mi correa de volta in bici, larghe impedito, là davanti c'è la bolla e fa il gol, e ganhai l'Agua Verde in 1962, il che ha perso neanche una partita in tutta la regione. Maximiliano de Almeida, quel 7 di settembre che abbiamo giocato tre volte per tirare a te, ma siamo andati a giocare in Pinalzinho, nessuno ha guadagnato questo Agua Verde. Che mi tocca parlare adesso anche del sto Agua Verde.
6: Sì, ma era una domanda che mi voleva fare, perché proprio... Agua Verde? Perché non è un bagnato là da dentro, non so se ne è acqua.
7: E parlava che c'era per caso del bagnato, ma la storia è differente.
5: Sì.
7: È il vicino del pupà de Vilmar, Urbano Beltrame, che il signor lo sì. tenga lassù, che il uh-huh. canta tanto in italiano. Uh-huh. Il mega detto, per battizzare sto club, mi go una toalia con tutti i distintivi dei club del Brasile. E perché tutti saiba, là da rente Curitiba, nel Bairro ancora Agua Verde, che c'era un'Agua Verde l'anno, da rente Curitiba, che se continua, e virò un team là, operario, e poi foi, acho que foi absorbito pelo Curitiba o pelo o Atlético lá. Foi in finale, foi comprado essa área por un club grande. Daí que surgiu nessa toalha, Guimos Cuiu, sul Urbano, com Arcide Calderão, que diz aí em memória, e Guimos Cuiu, este com o nome lá, com Fradeiro, Milho, Vilmo, Guilherme, Arlindo Calderão, Tony Lunardi, Gênio Lunardi, Severino Lunardi, Aurelio Lunardi, Modesto Gusto, Angelin Gusto, enfim, seguimos reunidos tutti lá, Guimos Cuiu, este é o nome L'Agua Verde. E estaria fin curioso de contar la prima partita dell'Agua Verde.
5: Contala.
7: 1958 che mi fondò l'Agua Verde, perché mi sono messo al seminario, là se giocava bola tutti i giorni, arrivo qua, il di me ne andare a cazzare de bodocchi, o correre con i carini in montagna, là che avrà sui onge di pie, dico così, non va andare, mi accerto. Poi parlami fra dei, dico, compriamo una bola e cominciamo a giocare la bola lì nel campo di Caldera. Allora cominciamo a venire tutti, tutti interessati, cantea de Gal, bel che ne, sì. che cominciare un armoroso, e una di me ne vinha a due, che l'altra di me ne vinha a quattro, e sempre di più. Che cominciare il Palmeira, che aveva un team forte, che cominciare a smontare del Palmeira, andiamo che il team è nuovo, del putrero di Tony Calderà, tutte le domeniche, sempre di più gente, sempre di più gente. Bon, finché tocca, fatto una recadazione di Miglio, Modesto, che era il presidente, Modesto Gus, ha fatto una coletta di Miglio, che c'ha una carata di Miglio, andava a vendere il Miglio per comprare i camisette. Un sacco, un guindava due, ha dato la recadazione, compra queste camise, marca il primo gioco, là in Santa Gemma. Il campo di una golera si vedeva mia il golero di quell'altra, del pian che c'era. Modesto Gusto, gli ho detto, se mi fa mi sciuta una bola qua, mi fa il gol adesso di qua. Cava lui sti vai sciuta la prima bola, il cava via una ongia dei piedi, quanti di squisi al zoom. Cada storia, signor, che tocca a ride, pronto. Ma fin già hanno assesto l'Agua Verde, 1958, e Gimo Becchi commemora 68 anni. E con quella storia, il balin e il gatto. Virà storia anche l'Agua sì. Verde l'andata e vai vai da oggi da praticare la società più ben organizzata ha un patrimonio il balin che ha dato 6.000 metri quadrati di terra la società con la famiglia un ettaro 10.000 metri che ho comprato Vilmo e fratello il patrimonio della società un coi laga 17.000 metri quadrati che vale più di 2 milioni e il balin lavora il dintiero per fare un fiorino per andare a comprarsi i mandolati là in San Giovanni
5: così te la sei la storia una curiosità balin l'altro parlai no giri sera con un Lidovino anche che ho admir certamente anche che quando era giovane che giocava la bola abbiamo avuto l'onore di giocare due o tre volte con balin antes cominciando e lui bel che pensando a mi cato che inserare a carriera perché abbiamo una differenza di paro di anni di vita né? Abbiamo più questo onore ma abbiamo patito con Balin perché lui era ben come che il dice lui era là come centroavante mico mai visto nella nostra regione qualche d'un giocare compagno la domanda che ho fatto te che viu qualche invito, qualche opportunità di giocare professionalmente in funzione della qualità che te che hai, Balin?
7: Proposte che ne vinesto anche, ma che il tempo là sarei morito di fame, sì. perché il tempo parlava poco. Dell'Atlantico, dei Richin, dell'epoca che due professionali, Vargas e Bastion, che abbiamo servito all'esercito insieme, già erano professionali, ho ricevuto convite del Flamengo dei Allegretti là che sono andato a servire in Allegretti siamo andati a fare treno là insieme ho fatto gol in riserva contro i Mangiocuni che c'era del primo là ma finale se giocava bene per de che il tempo là che si chiede gambe buone, perché immagina la mente, il quartier era sì. Uno di quei che correva di più di tutti. Abbiamo fatto il Grenal da despedida, de quanti venivano a casa, abbiamo guadagnato 5-3, mi hanno fatto 3, il goliere già era il Claudino Menosso, là, di San Giovanni. Sì. ho fatto fino a un gol olimpico, perché un di là di Allegretti mi ha insegnato come si battente la bolla per fare gol olimpico. Ancora sì. In questa veria come si fa. Anche i temi qua attorno, che Botafogo, quando che il gas commissario, l'alvorada là, mica tomava nota gli esughi, là 11-2, 11-3, 9-2, 9-1, era, dava fin peccato, vedi, ma non si perdonava.
5: Sì, era una roba disproporzionale per quello che ti ho domandato, sì. Da questione professionale, perché... Ti ha detto che ti avevo più un'opportunità di giocare una volta con i juniores. Sì. Nantri, abbiamo più quel che trago una volta l'opportunità di giocare con i veterani. E abbiamo mai patito tanto a giocare con quei veterani. Perché di volte dici, ah, professionale, se te ciappi, non so chi le compagna. Sì, sì, va a provare a giocare con i professionali per vedere come che lo fai. E per la qualità che abbiamo sempre visto che te gay, per quel che credeva che te gay, te gay più qualche opportunità di giocare professionalmente. Ma spiega, Demir.
6: Chissà se non è un'altra musichetta. E dopo mi rischio di fare una domanda. Vedi se il Balinho è buono fare la scalazione del primo team di Lagoa Verde.
5: Oh, certo.
6: Dopo della musica, macchinista.
5: Gente.
6: Musica.
7: Buono.

0: Madeireira M. Tumeleiro, excelência no trabalho com a madeira. No momento que você precisar de madeira em tábuas, caibros, ripas, assoalhos de pinheiro, araucária, pinos e eucalipto, você sabe o lugar onde encontrar tudo isso. Madeireira M. Tumeleiro. A empresa conta com uma serraria de última geração, o que confere um corte perfeito e uma qualidade sem comparação. Madeireira M. Tumeleiro, Avenida Rio Branco, Sananduva.
1: E aí, como é que tá teu sorriso? A melhor clínica para você cuidar dele é a Face Odontologia Integrada, com consultórios em São João da Ortiga e Sananduva. Oferecemos tratamentos completos para toda a família. Nossa equipe é formada por especialistas nas áreas de odontologia estética, próteses, implantes, tratamento de canal, ortodontia e ortopedia, periodontia, odontopediatria e harmonização orofacial. Acompanhe nossas redes sociais, @FaceOdontologiaIntegrada e agende de seu horário.
2: Dalla Corte Materiais de Construção, cimento, areia, tijolos, ferro, telhados, pisos e porcelanato, toda a linha de hidráulica e sanitária, amplo estoque de ferragens em geral, a mais completa loja no segmento da construção em alvenaria. Bons preços e qualidade é a nossa marca. Na Avenida Rio Branco 80, aqui em Sananduva. Fone 54-3343-1850.
3: Sabe aquele cheirinho de comida que lembra a casa da avó? Esse você encontra no Buffet São Jorge. Comida caseira de verdade, feita com carinho, sabor e aquele tempero especial que conquista no primeiro prato. Arroz soltinho, feijão bem temperado e toda a variedade que agrada toda a família. No Buffet São Jorge, você come bem, come de verdade e sai satisfeito. É almoço caprichado, do jeitinho que você gosta. Buffet São Jorge. Comida caseira de verdade, todos os dias esperando por você. Se você busca qualidade, tradição e um toque especial em madeira, conheça a Marcenaria Libon, especializada na fabricação de barris de madeira, trabalhando com carvalho, grápia e amburana, garantindo resistência, durabilidade e um acabamento impecável. Perfeitos para adegas, decoração, eventos ou o seu negócio. Na Marcenaria Libon, cada barril é feito com cuidado, experiência e paixão pelo que faz. Entre em contato e transforme a sua ideia em realidade. 54-3273-1563 com Lucídio. Marcenaria Libon, de Nova Bassano.
4: Ste tutti attenti che qua se fa tanta cultura italiana. Se modrio presentare il programma Italiani Buona Gente.
5: Ecco, ecco il ritorno a Italiani Buona Gente, siamo in onda qua per la radio Sananduva 97.7, per il Facebook, per l'Instagram e qua per il podcast. Siamo in un studio professionalissimo qua di Gian Martinazzo per il programma Italiani Buona Gente, 36 anni. Ho fatto lì, prima la domanda, una sfida al nostro visitante, intervista qua, Zorvalino Paloschi, perché lui ha parlato tanto del football, ha una vita lunga in del football, e sta riuscita a condecorare come un più svelto, più agile. Allora adesso il prima squadra lassù dell'Agua Verde, la composizione, l'escalazione, se vi ricordate.
6: Go per la prima che abbiamo fatto il primo gioco là in... Là in Santa Gemma, là do,
5: sì.
6: Del putrero del falsito Desiderio Calderà, già era una lombada. Il goleiro già era Aurelio Lunardi, laterale diretto Angelin Gusso, in tela zaga già era Modesto e Peron, laterale Peron era Severino Lunardi, si chiamava Peron, che è andato, è morto là in due visi. Laterale schierato era Romildo, mio fratello, il mezzo campo già era Tony Ceroni e il Vilmo. E Claudino Cadore Gasuga. E dopo là davanti allora abbiamo messo Tony Lunardi, Genio Lunardi e il Balin là del Pontero Ischierdo. E il centroavanti era Tony Lunardi. Dopo quando abbiamo fatto un altro gioco qua in l'Agua Verde per commemorare questo tempo, c'era il mesio Tony Lunardi là del centroavanti. E tocchi a truccarlo. Mi ho detto, tio Tony, vieni fuori, per favore, che mettiamo un altro del centroavanti. Ma mi c'era mia stufa, c'era là in mezzo con le due mani tra schiena piantata come un palanco, gli ho detto che c'era mia stufa, no? Ma chi che si stufava a star là piantata in mezzo al campo, né? Dobbiamo movimentarsi, né? Sì. Allora tocchiamo a ridere perché c'era una pedra che l'altra, né, che veniva qua. Ma toccaria contare anche le brighe, ma siamo in Rio. Ma l'acqua verde ha fatto tanta storia, grazie a Dio. Tutti giuttava, tutti giuttava. Mi sono dato amorose, bom, adesso tocca parlare anche. Sì, 63 sì. anni che sono maritato, adesso giorno 14 di settembre. Ma andavo amorose solo il sabato, era proibito andare a innamorare al domenica, qui che volevano dire di notte.
7: Ah, sì.
6: Tutti domenica il compromesso su guardare per l'acqua verde. Era sempre il medesimo team, non mudava mai, sempre i medesimi. Quel che c'era a riserva, per disgrazia, il soffria fa il can, perché toccava star fuori e star chieto, non adiantavano, c'era sempre il titolare, i buoni c'era sempre quei, un piantare, un altro attolare, un altro spaccare di noci e così, ma toccava andare a cavallo, il primo giugo che andai a cavallo, da in Santa Gemma.
7: Sì. E perdeva di andare amorosi e noi giochi a bola, ma tu che andare insieme.
6: Sentante il bianco, tu che andare insieme, sennò che l'altro gioco poteva mi andare.
7: Esattamente, e guai a reclamare.
6: Sì, guai a
7: reclamare. Ma che barba, che meraviglia delle, de sapere le storie. Ti hai detto con un gazebo che sta un anno o due, non so che Acqua Verde che ha perso neanche un gioco? Durante un anno in
6: 1962, non ha perso neanche una partita. Abbiamo guadagnato la GS qua di 5-2, appena dopo Sagrai campione regionale, che abbiamo fatto 5-2, quel saudoso Nisio Cavassola che cruzava le bolle per il Berlino, ho fatto 3 guli qua a me. E già era così da Maximiliano del Medio il 7 di settembre, no? Non, sì. Era un team imbattibile, il torneo era...
7: Mi ricordo,
6: era buono, ma noi stiamo a Zago, Grazio Pasinato, Arlindo Calderano, sì. Nelson Miola, né, tutti sì. I granduni. Là.
7: Ma... E quando volevi che petea. Sì. Una curiosità, te ha detto che nel mio campo là do Acqua Verde, nel primo gioco sta un di loro, sta Tony Ceroni, nostro amico.
6: Sì. De... 97 anni, anzi 98.
7: Sti giorni con Catala. E il Zughea, era o Tony Ceroni era buon di bolla?
6: Era buon di bolla, per il guasto, che il tempo là, quel che sapeva pure che andava a bolla, sciutava di bicco, Peron gli ha sciutere di bicco duro, attraversava il campo.
7: Il primo gioco là di Santa Gemma. Quante che c'era con sciutere?
6: Ah, tutti che aveva sciutere, oh. Ma cada sciutere, tutte quei garradere piene di ciodi anche tanto.
7: Allora era un team ben organizzato, perché sì, normale era metà di pie per terra.
6: Tutti dei calzoni, quelli che non avevano messo sulle braghe della femmina, gli i calzoni.
7: Neanche che fossi costurare dei sacchi di sucro.
8: E che ci sono 3-4 bolle di riserva. No? Una
6: sola. E cada stimato che ha portato su di Leandro Martelli costurare perché si descurava.
7: Guarda lì, per quella storia di spettacolo.
8: È così.
7: Cari di Dio. Queste sono le belle storie. E là che c'era Acqua Verde e Palmeiras. Due squadre di San Giovanni. Che c'era la rivalità o se fede conta che c'era il medesimo posto?
6: C'era Ciari Zughi che non dava briga. Mi ricordo bene un gioco che abbiamo fatto là, il giuice che abitava il gioco c'era Alfredo Kerbe, ma che c'era Olimpion con Saltare, che c'era mettito a delegato, che gli ha sempre arrivato in la cintura. Fin del gioco gli ha dato un penalte che mi garava il tanto l'aria, penalte. Moasir Beltrame ti ha saudato, gli ha visto il gol, gli ha detto che non stia mente il gol. Ma il giudice ha mandato a battere il penale, che ha guadagnato 1-0. Ha finito il gioco, tutti chi voleva dare Alfredo Kerbe, Olimpione, che ha ciappato le volte, che ha detto, rento qua a me camionette, gli hanno appiccato e verde, ha detto, rento qua a me camionette, nessuno che batte in te Alfredo Kerbe qua, gli ha detto, gli hanno imbarcato e via, terminò.
7: No, non gagna neanche bio di bisogno di doparare la polvere. queste sono le storie. Ma del futebol, perché ora quando l'assunto è importante, l'ora corre. Del futebol, tutta che la storia bella e in altri siamo stati testimoni.

0: perché mi dia un po' di talento di piglia, studiare per
1: sì,
0: padre,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Allora che fia una bella poesia, una passione, allora mi sapeva tutte le passioni che andai a casa, per sangue, venia di allegretti e venia per qua, mi conosceva tutte quelle che già erano più appassionate. Allora mi scriveva, né? Ma al final già era la storia, né? Che allora la poesia, il padre Graziano che mi scriveva, tutte poesie di feste, di soja, San Giovanni, chi che si ricorda di feste
2: sì,
0: di soja?
2: Sì, sì, ricordo.
0: C'era
2: sì,
0: come la fiera là,
1: da Expo Inter.
0: Da Expo Inter, che dava che feste. Mi sono stato presidente in 75-76. Ho conseguito menare là per la festa di soja, per dire il tamaño che c'era. In 75, mi, del presidente Armando Pedotti, devi seguimo comprare 14 vacche in baraccon, carniare 14 bestie per fare il churrasco. Robe di credere.
1: Ah.
0: E ho conseguito menare il vice governatore Amaral de Sosa e il segretario d'agricoltura e di Gari Riusin per venire là a visitare San Giovanni, che già non c'era un sasso di concreto, sì, non c'era una pedra grudata di calzamento, nada, non c'era telefono, ma abbiamo conseguito menare il vice governatore Amaral de Sosa e di Gari Riusin, che era il segretario d'agricoltura, che gli ha parlato e mi ha gravato il discorso del de Gari Riusin, che aveva il gravatore. Il nono fallecido Caldato, il che ha detto mi te compro il gravatore anche a fita, che il Segani ma che diceva non stai illudirvi di impiantare solo che l'oro verde che dice che sia soia, tocca aver piantare miglio, criare porchi, mettere vacche del latte e non solo piantare soia,
1: la diversità,
0: e piantare fasui anche che il povo il magna fasui, e lì ho Caldato e ho vendì un trocco di lavoro. Ho venduto il gravador con la fitta insieme, che il, non so se la consumia, ma fino al gravador era stato storico.
1: Te ricordi che anno stava lì?
0: Ah, 75 che? E 76.
1: Mi ricordo da prima festa del sole, sta certo. E comunità, e partecipi e tal.
0: Dai, il padre Graziano disse, te scrivi poesie, poi date commemorative, Zanin, tranquillo Zanin, saudoso, là scrive, mi patrocinava, o cadore, e mi si scrive sopra il sogno d'agricoltore, e bastante storiette, né? E cada festa tiene un tema. Dai, padre Graziano diceva: se scrive per me, allora te mi scrivi per il giornaletto la settimana. Ma che mi sia scriverla. Dopo, in 2000, allora che già era del consiglio del Sicredi, di una riunione, il mega detto: perché te scrivi un libro? Dico, ma pagare con che? Mi ha detto che sabe, insieme col Sicredi, è vero, il Sicredi. E a Maestà di patrocinare il libro, poemas, poesie, strofe e fantasie, che oggi tengo falta di questo libro. E fui indo, comecei a scrivere perché pubblichei il primo. De 2001 até 2010 pubblichei 10 libri, che furono i 10 anni di oro da mia vita. E tengo una facilità, até oggi, così, io sento. Guardai dopo, rento la cuia, che ho fatto un verso, vengo per la cuia lì, per l'erba amata. Mi sento e sarò gli occhi, il Signore mi illumina, il Divino Spirito Santo mi illumina. Non se mia mil me merito, le mia mia lede del Signore, del Divino Spirito Santo che mi illumina. Tengo cose che sono scritte e mi duvido che sono state scritte, ma sono scritte.
1: È così.
2: Verità.
0: Mico tanta fede in te, Santissima Trindade, devoto grande da Santissima Trindade. Oggi sento, antes di fare algún negozio, sempre consegui. Sono stato vereador, bom, dopo sono devo saltarne.
1: No, ma non c'è problema. Demo, è interessante.
0: 10 anni vereador senza guadagnare un fiorin, giuttando gli altri, correndo, gestare l'intera divisa del municipio come padre con Sanandua, giuttare gli altri in Artoli a Pasfondo, Menali a Pasfondo, per niente, in campagna di vaccinazione, sempre lavorare per niente, 10 anni. Dopo in Tafinse, loro, prima gli diceva che era un dormignocco, stupido lavorare per niente. Dopo guadagnava un po', gli diceva che era ladrone di prefettura, allora te contenti mai il povo. 10 anni lavorare per gli altri, e mica i tuoi stati piccoli, a casa che a metterli cuidava, e a nonna cuidava, e il balino in volta di fare politica là, per lavorare per gli altri. Ma il Signore gli dice che il sarà una porta, il verde finestra, e il sarà finestra, il verde le porte. Così, amico, vi ho successo io stesso. Sono contento.
1: Così.
2: Che esempio per noi anche tutti.
1: Devo parlare che te scrivevi poemi e tal, il tempo dei quartelli, così davanti, ispirazione c'era Matilde.
0: Ah, sì. Lá que Guarumã amorosa, mas cada versinha lá.
1: E o Guarinão, ele tem cara de visto como ela dizia o Guarinão?
0: Ah, não, o Guarinão, quando ele era tchucolo, ele dormia lá em cozinha, mas a nona bateu em pipa e a Paula Mendes.
1: Sabia o nome da
0: a nona Angelina.
1: Angelina.
0: Parei fora e gato e peguei a Paula Mendes em mão em cima.

0: Tanta cultura italiana. Semo drio presentare il programma Italiani buona gente.
1: Così è il territorio italiano e buona gente, gli manca 10 minuti paleotto, una ora in questi momenti quasi curta, ma far che. Ringraziamo M. Tumelero, Magistrato della Corte Materiali di Costruzione, Meccanica Diesel, di Neossir Benetti e Filhos, Terraplanagem Bertolini e Gusso, Fácil Odontologia Integrada, Bife San Jorge de Jurandir Polidoro, Postos ETRR Caninha, e Marcenaria Libão Limitada lá de Nova Bassano. Zé nostri compagni que mena avanti tutti sabe o programa Italiani buona gente, nostro coração a tutti, mille grazie. Balinga, vamos falar de futebol, de questo, de quello, de quell'altro, de scrittore. Parliamo um pouco da agricultura, da pecuária, de robe que te quer tribular a vida inteira, porque escrever e jogar a bola é minha guadagnare, te dei a minha la polenta para maiar. Quella era só a diversão.
2: El Balinga se divertia montando le vacche con la ordegnadera. El terzo libro, el secondo libro, Cammino do Vencedor. I versi quasi tutti scritti in cima del tambo del latte. Là. Quando che stia là a aspettare che la vacca molasse il latte, mi viene un pensamento, Guiné, dopo vedrai là che Guiné. Fin me visione, un dia mi occorreva un tema per scriverlo. Uh-huh. E mi sa venire in mente che il sole voleva maridarsi con la luna. Guiné il libro, Guiné da parlare. E la luna ganega fuoco perché il sole gli ha detto che e lui voleva maridarsi con la luna ha detto che non si maridava mia perché già era mia più virgine, perché gli uomini già erano che stai lassù. E che ella si dividì in quattro parti, la luna nuova, la luna minguante, crescente, e non dava mia certa. E allora il sole gli ha detto, va allora sulla puttana in cattiva, e se va a incomodare, gli ha detto, vuoi bruciare ancora di più adesso?
1: Non devo brinca.
2: Per quel che c'era caldo dei due anni in due del sì. Cattivo che c'era.
1: E gli ha detto, va a farti ciavare, gli ha detto, va a luna. Sì, sempre lì, vacche, qualche cosa di lavoro, ma poca.
2: A lavoro la gente non tem muita terra.
1: Pintos, porchi, te piace dei porchi.
2: Ghiamo a lavorare con 11 anni qui. I porchi se sempre stanno insieme. Stai, sempre. Dopo che mi ciappai le vacche, insieme con i porchi. Dopo che mi finivo le vacche, allora i franghi. Due aviari, dei due aviari che mi trasformai per porchi. Un cuo, tocca dire quanti che ne diamo licenza da Ibama per 4.000 porchi.
1: Porco
2: donca. Si potrebbe ingordare, quindi adesso che un lote là quasi pronti, gli manca 30 di, poi dopo vedi due o tre fiorini. Uh-huh. Ne 3.700 adesso in te ingorda. E carichiamo adesso là per il comizio di agosto, là, tra il 5 e 10 di agosto, e carichiamo. Da sempre un 30 sì e bitrucche o poco di più, poco manco. Ma è porchi che fa fin paura.
1: Ma è un armile per tutti i porchi lì. Se ci abbiamo foraggera che mi aspira per essere locutore del radio.
2: Ma là che ne due o tre con la macchinetta che là che imparava con le mani.
1: Ah, con le mani? Ah, sì, perché...
2: Sì, è ben facile.
1: Non ti dì perché...
2: Chi ne due robot che tratta per valti avere una idea, né? Stasera che ho caricato i robot, avanti di venire qua, che i robot si caricano lui
1: sì.
2: Robot fa un giro, gli mette 40 minuti per dare il giro, far 150 metri e 150 per tornare in rio. Uh-huh. Quando che lui là, il sai da garage, il sai con una musichetta in ritmo di valsa, di violino, uh-huh. Lui si baseia, onde gli ne il pilar, la mia ragione, il passa il pilar per la musica, e fa il giro, 40 minuti, il fa il giro, il tratta tutti. Dopo 20 minuti, il torna in rio, in te garage, il si carga, il chiama ragione, il si carga lui sol, ma adesso il carga 1000 kg di ragione, par volta.
1: Signor.
2: E chi ne porchi là che la si dice che fa fin paura.
1: Altro che il tempo che si andava con i sacchi in taschino dopo con la carioletta la rende per dare di mangiare questi porchi.
2: E allora chi ne là 1500 è del sistema automatico ma del nuovo sistema. Né?
1: Sì.
2: Questi qua allora ecco, si che era con vasato, con trattai per uh-huh. Robot. Uh-huh. È una cosa moderna ma, uh-huh. Ma da si meno da lavoro sì. Soldi si vede là di vez in quando quando si va in tante vecchie e rubare in quel banco là. Ma vai, da per vivere.
1: Ma mi cato che tribolare con porchi, vacche e puldini fa bene perché te sì, te che hai detto che te ho 85 anni te che
2: ma mi toccaria... prima,
1: e te sei in gamba che per l'amore di Dio.
2: Mi tocca contare questa Vilmar, nati a Granja Paloschi che chiamo sì. Adesso, sta registrata, infine Granja Paloschi. Tocca contare la storia perché il fallecido Pupai che ha sempre lavorato con porchi, con un mangherone e fea in seva e ingordava i porchi là e dopo il troppiava pagaurama giante i visichi che giuttava. Il gatto troppiana troppa, gli ha detto che gli è un porco cattivo che il Corea sol destrigliava troppa. Il gatto cacciapale in tre lì galo costuraghi gli occhi e per tutti ricordare che il tempo là già era così. E loro in omenaggio al fallecido pupà diamo una questione ora di che il tempo là non ci mai desistito di porchi, sempre li dà con porchi. E adesso siamo mia il mio fiol che Gognanca mandava un strucon e se tutti riunire là del Clesio che dopo andiamo
1: grande Clesio
2: da un Clesio là con la mia femmina che ne è il Cledio che ne è il Menettino Davi e che ne è a Sinara là che ne è o pai da Sinara Sebastian a Dona che vedo là también son là de ese spice da Sinara que son là de Carasino ton ali vamos después vamos a jantar in un restaurante. Un grande strucon a tutti chi si deve ascoltare il programma il credio che lei mi fiol che lavora insieme mia lui che lavoriamo che soffre di pila il credio perché in crenche che dà manusiare il robot se muore un porco in te una baia tocca andare là in te il painel diminuirgli un o due o tre se te vuoi pullare tre baie seguite te puli e lui fa tutto. Parabéns per quel che ha inventato macchina e per diminuire il nostro lavoro.
1: Ah, bella fatica, perché se no, caro di Dio, dovrei tribulare un poco.
2: Il gana per...
1: Da che paia...
3: A onde che intreghi tutti i porchi lì?
2: Quei là i nostri va per Sarandì, ma tutti per Aurora, in sistema integrazione con Aurora.
1: Aurora
2: è la cooperativa Coperdia, che sostenta noi attraverso la Coperdia. La gente riceve i porchi, né, i leitoni, riceve razione, riceve la vaccina, e poi lo sporco va là per abate, quelli da esportazione va per Sarandì, gli altri che non che consumo interno va per il Rishin, e fin, la gente, il compromesso se guadagna, se ti cuidi bene, non ti cuidiamo te bene, perché se no, se guadagni niente, no? Tocca sali mangiare poco e mettere tanto peso, tocca sali ne morire poco, perché se no ti pregiudica sì. La conversione, sì. E allora, de volte viene voglia andare a dormire insieme, ma espulsa la massa, allora è meglio stare a casa.
1: Ma la domanda che voglio fare, mi ha scampato via. Te che parlate di troppiare i porchi fin gaurama? Qualche volta te che giuta fare a troppiare i porchi?
2: No, no, mi già neanche una sesta.
1: Non lo so, sì, per
2: no, mia. Conosco bene la sistema per il libro, il tropperismo dei porchi, non è che te fai scritto un libro, ma come hai fatto che lavoro là, no?
1: Sì, perché Gobbio. Testimonio di diverse persone che se belle che andate magari di contare come che c'era quando i truppi i porchi perché andia a gauramo a fine riscine delle sì. Volte ne, per quel che delle volte là ben c'è avete che ammena qualche volta insieme ma cosetta
2: ma dopo il balino il podiano insieme il balino Corea Massa
1: il Corea davanti ai porchi Corea dei picchi i porchi là, c'era più svelto
4: avevo visto là i nostri amici lassù ti parli Judimar.
1: Ah sì, grande Judimar Luiz Filippi là del Nova Mutuno, Mato Grosso. Gloria Rigo Zonta anche di ascoltare. Valmir Gusso di guardare il programma Italiani Buona Gente. Valtri che si de fora, che si di ascoltare via o del radio qui che sente il Facebook. Il nostro invitato in co, le mie, te, visto la, il numero di libri che ha scritto quando gli ha detto i titoli, c'è una sbranca, no, di P, diverse sbranche. Se mi dio, mi ha discorrere con un poeta della capitale o della città grande di San Paolo, Rio de Janeiro, di Brasile o di Porto Alegre. Se mi dio, discorrere con un cittadino della linea Paloschi o di Aguabirova, se mi da renta lì, qua di San Ju, aqui de San João da Urtiga.
2: De pi de 500 poesie pubblicate.
1: Ali que tá. Para ver que quando se gavoi, se quando se gavoi aspiração, e se gavoi a preguiça de andar, drio le robe, le vien fora. Ah, não, mas porque mi caro de Dio, qua vuto, que... Aqui tá um exemplo vivo, né? Quella é a história. Demir, dá que paia que manca um minuto para leoto.
4: E ecco, già una poesia che parla di questo.
1: Ah, sì, sì.
2: Presente, un canale.
1: Guarda qua, Jean Morte, qui, ó. Ok, che noi ganhamos a Granja Paloschi. Onde aqui?
4: Oh, hai fatto un close là, guarda là, che bello.
1: Lì, n'altro che devo bevere il mate. Che piacere. Mille grazie, vien qua con molto dei regali e n'altro passiamo vergogna adesso di me. Devo dire che è sto Cristiano, devo dargli che?
2: L'opportunità basta.
1: Abbiamo solo amicizia per dargli di presente, ma quello fa bel che tempo. Beleza, mille grazie. Qualche altra considerazione?
4: Anche di me parte, come diceva il fallecido Valdemar, di me parte anche un ringraziamento grande, un onore averlo qua per la prima volta, ma che non sia ultima, Abbiamo perso tempo, ma gli amici,
1: che vergogna.
4: Vergogna proprio non aver fatto prima che queste vergogna. Cose. Come diceva, peccato questi vecchi, ma è stata un'opportunità grandissima. Parlo anche per gli ascoltatori, cioè, per i nostri patrocinatori, soprattutto, averlo ricevuto qua e sapere tanto della vostra vita, stesso che sapendo un bel poco che siamo più da rente. Allora, ringraziamento da me parte, e adesso puoi finirla.
1: Sì, Dorvalino, adesso parliamo in portoghese per tutti, capisci? Admiro che parla in italiano. Muitissimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. O dia que eu falei com o Clécio, porque não tinha o seu contato, depois fiquei cruzando os dedos e digo, tomara que ele me diga que sim, pelo amor de Deus. Porque realmente a gente planejou depois, junto com o Admir e com o Bernardi, que esse programa fosse de uma maneira especial e ninguém melhor do que o Dorvalino, com a história que tem, o Balim, pela amizade que a gente tem, pela, né, com essa bela história de trabalho, de tudo, daquilo que foi dito aí. Muitíssimo obrigado, então, pela disponibilidade. Um dia frio, sei lá, da linha Palocci, mas tudo bem, vem encontrar os familiares e tal, isso é importante também. Que Deus te dê muitos anos de vida ainda e com essa sapiência, com esse discernimento, com essa capacidade de encantar a todos. Isso não é puxa-saquismo, nada, é apenas o reconhecimento, Balim, pelo trabalho que o senhor sempre fez, pela pessoa que sempre foste, e a gente que conhece ali a Araquanti, a Anibelk, pelo, enfim, tudo, tudo. E Taliani Bonagente fica imensamente grato, né, de recebê-lo neste dia, e pode ter certeza que os 36 anos do nosso programa ficarão marcados por essa bela história contada para nós. Ok? Para nós, que eu falo, tudo escoltatore, e para nós aqui do programa. Capite? Dague pai, a parola é tua, se te vuole do parola e dopo se ela...
2: Eu quero então, Vilmar, Ademir, Bernardo, eu quero agradecer essa grande oportunidade. Para mim é um grande reconhecimento, uma gratidão a Deus por me proporcionar um momento como esse, porque eu acho assim, a gente está já com 85 para 86 anos. Me sinto com uma saúde ainda do tempo dos 18 quase. Fa male de noite, fa male gambe, fa male qua, ma... disposição, graças a Deus, não consciente, estou trabalhando, escrevendo ainda, procuro sempre, qualquer palavra, uma mensagem que vejo escrita, eu anoto, se não conheço, e só vou deixar aqui um pensamento, um strucão a tutti que quem escolta, porque cada um vem este mundo com a vida, nós guadagnamos do Senhor a vida, cada giorno é na folha que não te toca escrever. Sì. Guiné che arriva ai 100 anni e non so se ha scritto una pagina, i gasol viveste con questa terra non ha sana ricordazione. Io come Dorvalino Palocci agradeço milioni di volte a Dio per avermi proporzionato, parece che mi deu un cammino differente. Io fiquei, studiai, claro, no seminario un poco, quando che io queria sair para voltar para me formar, não pude porque os pais diziam que eu ia precisar e o tempo está correndo. Mas eu agradeço a Deus as oportunidades que eu tive na minha vida. Procurei ser uma luz aonde que eu estou. Porque eu vou deixar esse pensamento aqui. Que tem um pensamento árabe que diz assim. A vida é longa demais para nós perdermos o nosso tempo deprimidos. Sem buscarmos a nossa felicidade. Porém, ela é curta demais para nós deixarmos para depois a realização dos nossos sonhos. Pensem nessa frase e pensa, se você tem um projeto, não deixe para amanhã, comece hoje e leve as coisas em frente, porque todos os objetivos que você estabelecer na tua vida são possíveis. Nada é impossível para quem tem persistência, resiliência, fé em Deus, coração puro e uma alma pura de poeta. É isso que a gente consegue fazer. Muito obrigado a Deus pelos dons que me deu.
1: Por isso que chegou nos 85 em gamba cosita e com esse discernimento. Cita! Mila, graças a tudo. Muito obrigado, Jean, pelo trabalho, pela força, pelo trabalho técnico que leva adiante o nosso programa todos os sábados. Reingraciemos em nosso patrocinador e, mais uma vez, Balim Palocci, que foi uma bênção tê-lo aqui hoje. Reingraciemos em nosso patrocinador e saludemos em nosso escoltatore. E dizemos a tutti fim sábado que vem.
5: Tchau, escusarle, chacole.